Gran bel disco ritrovato ad Dance 80 oggi, programma che si occupa interamente di musica degli anni 80 con i Simple Minds, Someone Somewhere in Summertime. In arrivo adesso Skipworth and Turner con Thinking About Your Love. Vediamo se è come nel film Tutto Può Accadere, cioè se riuscite a non ballare.

A noi piacciono davvero tanto, formazione inglese Swing Out Sister, riascoltati con Twilight World, singolo estratto dal loro album di debutto It's Better to Travel del 1987. In arrivo le Pointer Sister, che insieme a Trevor Lawrence realizzarono questa I'm So Excited dal 1982.

la coppia vincente formata da Jimmy Jam e Terry Lewis, per la voce di Alexander O'Neill dall'86 con Fake, Adesso 80 si continua con le rapper al femminile più famoso, le Cookie Crew dall'89 con Born This Way.

chiusura di Dance 80 con una piccola parentesi dedicata al rap. Lui è Rahim dal 1988 e l'abbiamo ritrovato con Dance Floor. A questo punto noi ce ne andiamo, non prima però di avervi ricordato tutte le nostre coordinate, partendo dal nostro sito ufficiale www.dance80.com, sito che vi serve per ascoltare la musica degli anni 80 24 ore su 24 se volete, perché da lì si può arrivare facilmente alla nostra web radio, appunto, che suona sempre e solo anni 80. E poi, se volete, potete scaricare le puntate in formato podcast e riascoltarle quando volete, oppure semplicemente fate un giro sulle pagine di Dance 80 per conoscere tutto e anche di più su tutti gli artisti e le tendenze musicali degli anni 80. Ci trovate anche su Facebook e su Twitter, per cui per rimanere sempre in contatto con noi le coordinate sono molto facili da ricordare, perché basta cercare Dance 80 dappertutto e arrivati a noi men che non si dica. Noi ci salutiamo, appuntamento con Dance 80 alla prossima. Oggi chiudiamo con una canzone bellissima di un'interprete meravigliosa, Randy Crawford con Rainy Night in Georgia. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, noi torniamo alla prossima, ciao!

0: I'm turning myself on. Oh, yeah. I'm doing it.
1: Oh, yeah, man.

sunny.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Alvi S, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi
6: di House Music,
5: Michael Flower.
3: Baby. Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.
2: My Head Music.

0: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: Ogni giorno, tutti i giorni, la vostra radio del cuore si collega con lo studio fucsia di Seteva.fm per raccontarvi curiosità, aneddoti e per darvi il sorriso. Bentrovati in Almanacca da Raffaella Bucci.
1: Da Tenerife, il studio mobile di Seteva Travel, un besito da Desiree Michilli. Ieri vi ho suggerito il noleggio di un'auto per venire su. Non avete voglia di guidare? Ok, torno giù per salire in un modo ancora più spettacolare. In funivia. Una volta in cima si può passeggiare ed esplorare il paesaggio e da qui si hanno viste mozzafiato sulle isole di Gran Canaria, La Palma, La Gomera e Le Hierro.
2: Vamos, listo. Salud muchacho, por esa mujer.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Passaporto e valigia pronta. Voliamo in Giappone per un adagio più che mai saggio. Cadi 7 volte, rialzati 8.

almanacca è dolcezza. E quando pensate alla dolcezza, pensate a me. Al cioccolato, sì, lo so, pensate al cioccolato. Ingegno tutto italiano, quello che ha creato una delle varietà di cioccolatini più gustosi, più mangiati ogni giorno, il Gianduiotto. Cosa non si fa per fermare Napoleone? Nel 1800 le tasse napoleoniche erano davvero altissime, il costo del cacao alle stelle. Fu così che giovani pasticceri torinesi provarono a tagliare il cacao inserendo polvere di nocciola e furono anche i primi a confezionare, no, non la classica barretta, ma il vero primo cioccolatino della storia.

Tuffiamoci sulla poltrona, comodi comodi, a guardare una delle serie TV più spacciate degli anni Ottanta. Michael Mann, regista e super produttore della NBC, nel 1984 firma Miami Vice. In una TV ben educata e forse un po' perbenista, seduce a maglia il poliziotto in Ferrari Sonny Crockett. Sigarette, parolacce, un cucciolo di coccodrillo come animale domestico. E Dan Johnson diventa la sexy star per eccellenza della TV.

0: E ora tutti a mirar le stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, passa più tempo all'aria aperta. Mano nella mano, una passeggiata è più bella. Toro, sii dolce. Non c'è bisogno di incornare nessuno. Gemelli, c'è passione con il partner. Si aprono giornate piccanti e felici. Cancro, oggi occorre calma, lucidità e lungimiranza. Leone, occorre più attenzione in casa. Pulizie, manutenzioni, non tornare dal lavoro con la sorpresa del frigo vuoto. Vergine, una nuova conoscenza ti sta facendo venire gli occhi a cuoricino. Puoi fidarti. Bilancia, qualche incomprensione con il partner ti rende ombroso. Sii dolce. Scorpione, trasmetti la tua passione al lavoro. Avrai soddisfazioni. Sagittario, nei rapporti in casa devi essere più attento, più presente ed accogliente. Capricorno, sei in forma smagliante, conquisterai chi vuoi. Acquario, qualche contrattempo rallenta gli impegni della giornata, sii più attento. Pesci, hai bisogno di coccole e di farti viziare, va bene, oggi puoi.
1: Gloria Ruben sostiene che investire nell'energia verde significa investire nel nostro futuro. Nella redazione Fucsia di 7va investiamo nell'energia di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato su una nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi in redazione non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra chiedete in radio.

Bentrovati in antenna da Iris Ajour. Come ogni giorno, puntualmente, lo studio Fuxia di Setteva FM si trasforma in un parco auto lussuoso e super accessoriato. Stavo proprio controllando l'olio con Maurizio Manzitti della redazione di Setteva Motori e mi è venuta una gran voglia di Mazzanti e Vantra. No, non è un'auto, è una vera e propria favola. Interni assolutamente esclusivi, personalizzati per ogni singolo committente. Sistema di avviamento contrassegnato dal simbolo del nostro tricolore e volante racing. Il tutto per 915.000 euro. Mazzanti e Vantra, a solo 5 esemplari, prodotti ogni anno.

0: si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Bentrovati all'ascolto da Angie Calandra, l'eleganza di Safe and Jazz a dare una sfumatura di classe anche all'almanacca di oggi. È pronta la magia per questa edizione.

Tango pour Claude. È un brano dell'autore italo-francese Richard Galliano, un tango di stile jazzistico per fisarmonica, dal ritmo molto energico. Lui è probabilmente il fisarmonicista e suonatore di bandoneon più noto in ambito di jazz e più in generale di musica improvvisata, ma in realtà è in grado di spaziare in tutti i campi musicali. Un autentico virtuoso dello strumento ed un dotato improvvisatore che più volte ho potuto apprezzare in concerto, pienamente ammagliato dall'incontro con Astor Piazzolla e dallo stile compositivo del maestro argentino. Oggi Galliano è tra i migliori interpreti di tango. Il brano che vi propongo, infatti, mostra quanto egli abbia pienamente assorbito lo stile compositivo di Piazzolla. Monsieur Richard Galliano con Tango pour Claude.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, ci siamo. Starter di puntata per RAM 7-5, lucette tutte accese, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. E allora si parte subito con...

perché il rock svedese suona così e gli Hydra hanno dimostrato già in due occasioni di sapersi fare. Adesso terzo album.

Blade intitola l'album dei Pride of Lion. New entry di 7 giorni fa, già in attivo di 4 gradini. Dalla posizione 20 alla 17 invece si porta Rebecca Black con questa Exhibitionism.

Il secondo album di Rebecca Black si intitola Age of the Exhibitionist e contiene anche questa quasi title track, perché invece il titolo

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Daniela Ubaldi, Marco Mancini, Nicola De Muro e per lo sport Jenny De Gaetano. Ha asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico a gemelli. Nelle prossime ore nuovi esami post-operatori per il pontefice.
2: Adenocarcinoma polmonare, questa la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi. Per il Giornale Radio, Marco Mancini.
1: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto si allarga il fuoco incrociato nella penisola araba, segnalati attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani. Il conflitto russo-ucraino, Volodymyr Zelensky annuncia di aver chiesto un nuovo incontro con i negoziatori americani, protestando al contempo per il mancato preavviso da parte degli alleati dopo un nuovo raid di Mosca che ha colpito un palazzo residenziale di Kiev, uccidendo una persona. Decine di droni ucraini intanto intercettati nella regione della capitale russa. Torniamo in Italia. Ieri il sì dei due rami del Parlamento, lo scostamento di bilancio per finanziare le extra spese su energia e difesa come autorizzato da Bruxelles. Ora il governo e la maggioranza lavorano per definire la legge di bilancio. Obiettivo: un alleggerimento fiscale dall'IRPEF alle partite IVA ai fragili.
3: Sì di Senato e Camera allo scostamento di bilancio, autorizzando risorse per 29 miliardi complessivi da indirizzare a difesa, energia e interventi fiscali. Ora il governo può muovere i passi decisivi per la stesura della legge di bilancio. Tante le misure al centro del dibattito tra i banchi della maggioranza: la revisione dell'IRPEF con l'ipotesi di estendere l'aliquota del 33% fino alla soglia dei 60.000 euro, l'obiettivo di ampliare il regime della flat tax per gli autonomi e le piccole imprese, portando il tetto da 85.000 a 100.000 euro. Tra le altre proposte sul tavolo, la flat tax giovanile al 55% sui rinnovi salariali e l'abbassamento al 5% della cedolare secca per le locazioni di lunga durata per contrastare il dilagare degli affitti brevi per i turisti. E poi sostegni ai fragili, ai disabili e ai pensionati. A frenare gli entusiasmi è stato il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenendo a Montecitorio. Ha sottolineato le incertezze geopolitiche parlando di nuvoloni all'orizzonte e poi dal titolare del MEF anche uno sfogo. Trovandosi l'aula di Montecitorio semivuota, ha rimarcato con amarezza il disinteresse dei deputati. Non vogliono lavorare neanche di martedì. Tra le altre proposte sul tavolo restano la flat tax giovanile al 5% sui rinnovi salariali e l'abbassamento al 5% della cedolare secca per le locazioni di lunga durata. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: E il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e per i lavoratori dell'indotto. Il giallo di Pietra Catella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine, dopo due giornate di Champions restano al palo, Inter e Napoli a San Siro i nerazzurri travolti 4-3 del Bruges, trascinato a tripletta di Tresoldi, l'attaccante in bilico tra Italia e Germania, a Villarreal Partenopei al tappeto.
4: Inter e Napoli 0 in pagella, a San Siro vedono le streghe i nerazzurri, altra papera di Martinez, il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tresoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny, non accampa scuse Cristian Chivo.
5: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
4: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
6: Gli errori tecnici ci stanno all'interno di una partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
4: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho. Il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Raga, oh, fermi, ma andate, oh.
8: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
9: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
10: Io me ne vado in trattoria.
7: Ma fermi tutti, ma andò stata a ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
10: No, vuole? No.
7: Lo spot, vuole lo spot.
9: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così.
11: International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
9: Quindi, va bene così? Non va bene? No, oh, ma dove state?

0: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata
1: anche
0: da Alessandra
1: Tropiano.
0: Anche noi siamo
1: partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Independent.
1: Prima puntata della settimana di On Air. Siamo qui anche quest'oggi, cari amici, bentornati a tutti quanti voi. Ed un saluto da Daniele Dalmuto. Oggi veramente tante, tante novità. Abbiamo il miglior mercato indipendente, non solo, ovviamente, tutta la migliore selezione dei brani del momento.

Ed è in rotazione dal 2 di ottobre il nuovo singolo di Michele Coletta, Boom. Il cantautore torna in radio con un brano pop dance che mette al centro l'energia dell'innamoramento e la forza degli incontri che arrivano all'improvviso, senza chiedere permesso, modificando il modo di vedere il mondo.

La cantautrice Hell torna con il nuovo singolo Uomo, è una delle tappe centrali del percorso narrativo di I tempi delle bestie, il nuovo album della cantautrice bolognese. Se i brani successivi attraversano dubbi, allontanamenti, rancore e perdita, qui tutto appartiene ancora alla fase più luminosa del racconto, quella in cui l'amore appare come una forza capace di espandere la vita e cambiare la percezione delle cose. Solo per

Roberto Tropea, Ridiamo alla vita. Interpretato da Roberto Tropea insieme alla vocal coach Giulia John, il brano prende forma come un dialogo naturale tra due voci che si alternano lungo il racconto. Questo scambio vocale accompagna una narrazione fatta di episodi quotidiani, dettagli apparentemente ordinari e piccoli frammenti di vita che assumono un significato più profondo quando vengono vissuti insieme a qualcuno.

She's My Fire di Angelo Titli e Solo l'amore vincerà entrano nella top 10 dei brani rock più trasmessi. Per il cantautore Angelo Titli arriva anche al primo posto nella classifica internazionale Indie Music Like, due singoli contemporaneamente nella top 10 dei brani rock più trasmessi dalle radio italiane.

Talento, studio e una voce capace di trasformare ogni brano in un racconto. Il 2026 segna una tappa decisiva nel percorso artistico di Sofia Cristalli in arte Criffia, protagonista di una stagione ricca di riconoscimenti, finali nazionali e internazionali e nuovi progetti discografici. La giovane interprete sta costruendo la propria carriera un passo alla volta attraverso la formazione, il confronto con il pubblico e un'intensa esperienza sul palcoscenico. Un percorso sviluppato all'interno della JP Vocal Studio Academy sotto la guida della vocal coach e talent scout Ioanna Peson, oggi ad on air con il singolo Lontano da te.

Ed è anche all'interno di Supermarket Show con una bellissima intervista. Stiamo parlando di Yaite Prado, che arriva ad on air invece con il suo singolo Este Verano.

Era un giorno. Ed entriamo nella terza parte di On Air. Apriamo ora con un cantautore che, se ricordate, qualche anno fa è stato con noi in più puntate, credo anche con un'intervista telefonica, con una canzone bellissima per il mio che si chiamava Se non ci fosse Claudia. Torna lui, Gennaro Fasano, con il nuovo singolo Passano vent'anni.

E torna anche lui che abbiamo già ascoltato in passato, parliamo di Giovanni Perino, cantautore sardo. Torna in radio con il nuovo singolo, Meravigliosa.

Piano, whisky e jazz, Ioanna Peson, oltre a essere una cantante attiva sulla scena nazionale, è una nota vocal coach e direttrice della JP Vocal Studio Academy di Tivoli. Ha alle spalle una formazione internazionale completata anche negli Stati Uniti, paese in cui ha sviluppato il suo personale metodo di insegnamento. Piano, whisky, jazz.

Un amore che si sgretola come foglie d'autunno, racchiuso nell'eco di malinconiche note di un pianoforte e nella voce intima di Moisen. 11 ottobre è un viaggio poetico e viscerale, dentro la fine di un legame, dove la ferita diventa melodia e l'assenza si fa spazio da abitare. Tra attese vane, frammenti d'umore e la speranza aggrappata ad un ricordo, questo EP di 4 tracce in uscita l'11 di ottobre restituisce dignità al dolore, trasformandolo nella forma più pura della confessione d'autore.

Il nuovo singolo di Yamas, disponibile su tutte le piattaforme digitali e di radio, il brano affronta il tema del conflitto interiore attraverso un racconto notturno introspettivo nel quale la luna diventa il simbolo di una donna e allo stesso tempo lo specchio dei sentimenti del protagonista. Sogna Luna.

0: Giunge a termine questa prima puntata della settimana di On Air in collaborazione sempre con Supermarket Show. Voglio anche ricordarvi una cosa importante: se doveste ricevere telefonate da parte di qualsiasi editore o qualcuno che millanta collaborazioni con la nostra realtà radiofonica, i nostri format On Air e Supermarket Show, ecco, occhi bene aperti, noi non collaboriamo con alcun tipo di editore, non partecipiamo a concorsi musicali, quindi se doveste ricevere qualche proposta a nome nostro, ecco, sappiate che noi non c'entriamo nulla. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Voci libere, suoni puri.

0: 14 ottobre, siamo nel centro della settimana, ma anche nel centro del mese oramai, 14 ottobre. Bentrovati, anche oggi tante belle cose da scoprire insieme. Nostro ospite sarà Daniel D'Agrezio nello spazio interviste per parlarci del suo nuovo singolo, ma come sempre apriamo con un classico.
1: Ora musica, story.
0: 2015.

Stai telefonando, brano scritto da Maurizio Costanzo, portato al successo dalla Grande Mina e poi nel 2015 ripreso anche da NEC. Oggi qui ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, che è il singolo di Nadia Bassano e si chiama Un'altra me.

0: intervista.
1: L'intervista di Ora Musica oggi ci porta in zona Milano, perché andiamo a chiacchierare con Daniel Da Grezio, in programmazione con il nuovo singolo. Ciao Daniel, ben trovato.
2: Ciao, grazie mille.
1: Allora, Se sei a casa è il titolo del nuovo singolo, estratto dal tuo concept album Le mie cinque fasi. Partiamo da qui, Le mie cinque fasi, cosa c'è dentro?
2: Cosa c'è dentro l'album?
1: Sì.
2: C'è dentro una rappresentazione personale in musica dell'attraversamento delle cinque fasi così chiamate del lutto o del dolore, e in seguito a un lutto che può anche essere non un lutto necessariamente letterale, ma anche qualcosa da lasciare andare nella vita, qualche trasformazione, ecco.
1: Quindi tutto il percorso da quando ti accorgi a quando ne sei consapevole e assimili?
2: Tutto, da quando succede fino ad ogni fase, quella di negazione, di rabbia, di depressione, di contrattazione e poi l'accettazione.
1: Una serie di singoli sono già stati pubblicati, no? Questo è il terzo o quarto singolo che estrai?
2: Questo è, mi pare... mi sono confuso, il quarto, sì.
1: Il quarto, ecco, concentriamoci proprio su questo. Se sei a casa, come ce lo racconti? In che fase siamo qui?
2: Questo è esattamente nella parte finale della depressione, nella parte iniziale dell'accettazione, quindi non è al centro di nessuna delle due, ma
1: diciamo che si inizia a intravedere uno spiraglio.
2: Sì, è un punto di transizione, sì. E per la precisione rappresenta quel momento in cui inizia a calcolare, valutare la possibilità che dietro le cose che sono successe tu avessi delle responsabilità, cioè non tu ovviamente, chi si autoesamina, e quindi deve fare anche un po' i conti con questa realtà che non è sempre piacevole da...
1: Senti,
2: come dire, da...
1: Mi viene una domanda, no? Perché tu hai fatto questo EP, album, insomma, dove racconti tutto questo percorso, immagino che l'avrai vissuto direttamente.
2: Sì.
1: La domanda è, ti è stato di aiuto tirar fuori tutto questo attraverso queste canzoni? È stato terapia?
2: Sì, è stato molto terapia, che poi sia stato risolutivo, magari non totalmente, però oggi sono un po' afasico, ha avuto un ruolo molto importante. Nell'elaborazione di alcune cose, ma anche nel riconoscimento, perché comunque ti dà anche modo di vedere un po' di situazioni da fuori, quindi con un punto di vista anche un po' leggermente più oggettivo.
1: Certo.
2: Quindi sì.
1: Allora, immagino che questo sia un argomento che ci coinvolge tutti, perché tutti ci passiamo e quindi ci sia interesse, no? Perciò adesso noi ascoltiamo Se sei a casa, ma sì. Diamo a chi ci segue anche le coordinate per raggiungere Daniel Da Grezio, se magari qualcuno vuole anche scambiare un'opinione, qualcosa con te, entrare in contatto.
2: Allora, io sono molto semplice, vado con nome e cognome, quindi sono su Spotify come Daniel Da Grezio e su Instagram come Daniel Da Grezio.
1: Daniel Da Grezio. Ora qui a Ora Musica, io ti ringrazio per questa veloce chiacchierata e andiamo ad ascoltare Se sei a casa.
2: Figurati, grazie a te.
3: Sai che tutto questo è uno schifo, che siamo qui a correre sopra un terreno nemico, e mai non ti ho mai detto che ti amo. Ed ora che non ci sei, riesco soltanto a cantarlo. E adesso come mi muovo, mi guardo e rifletto, che potevo avvicinarmi l'ultima sera sul letto. Potevo almeno starti accanto, con il silenzio e le parole, senza colpirti giudicando, con il mio orecchio sul tuo cuore. Ma sai, lo sai com'è che ho reagito. Me ne vergogno, ma te lo dico.

Your Lovely Smile, il singolo di Sylvia in Blues, oggi tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Oh, Ballarò è il famosissimo mercato di Palermo. Ballarò è anche la canzone di Roberto Vallerignani.

Roberto Vallerignani, Ballarò è il titolo del nuovo singolo che anticipa il nuovo progetto. Sapore d'estate, sapore di tante canzoni che vengono evocate, richiamate nel testo di Frammenti di ricordi, singolo firmato Summer Together.

0: storia della musica indipendente.
1: La meteo sul giornale, che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana. E noi si resta qua.
1: Davide Buzzi con Matto di te, anche oggi qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni, questo singolo che ci ha accompagnato durante tutta l'estate. È il momento dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Oggi ricordi reggae che ci riportano nel 1978.

0: Back, bella collaborazione tra Mick Jagger e Peter Tosh nel 1978, anticipazione di un album importante per Peter Tosh, come è stato Buckingham Palace. Torniamo alle promozioni di Ora Musica. C'è Gianluca Moruso in programmazione da qualche settimana con il nuovo singolo Pura Così.
1: Non dormo più.

0: credere.
1: Giadi con Non ti sposo più, anche questa settimana tra i brani ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.

0: è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: l'angolo dei ricordi.
1: Wow, ci siamo anche oggi nell'angolo dei ricordi e oggi una bellissima ballata che ci riporta nel 1978, quando c'erano i grandi lenti in discoteca e ci si stringeva sulle note di Al Stewart.

nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Siamo ritornati nel 1978. Domani alla stessa ora, altro classicone. Adesso tornano le promozioni di Ora Musica con Vivi, il singolo di Cecilia La Rosa.

Ora musica, la voce particolare di Cecilia La Rosa con questa sua produzione che si chiama Vivi tra le nostre novità.

barabarabam. Questa sera però devo uscirmene un po', che mi aspettano al bar per andare a giocare. Tutti quanti a calcetto, spero che mi dirai bacio pure, vai vai, ti ho mai detto di no, gioca pure se vuoi.

0: Aleo, vuoi sapere perché? Perché ti amo, canta Giorgio Conte, fratello di Paolo Conte, novità qui a Ora Musica. Spazio adesso a Chic Boom Boom con Matilde Catamai.
1: Yeah, è la Betty Mom. Ma ti Sophie, non ti serve a provarci, serve solo rispetto.

0: like you've never seen.
1: Chic Boom Boom con Matilde Katamai, questa era Battle Moon, novità della scorsa settimana, ora musica adesso inserito in programmazione. Ti resto addosso, proclama i prossimi che ascoltiamo.

0: Da Torino i Proclama, 10 anni di distanza dall'ultimo disco, tornano con questo brano che si chiama Ti Resto Addosso. Oggi a chiudere Ora Musica. Noi ci ritroviamo domani, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Cat Radio.
3: Get music. On the wing.

0: Giornale Radio News.
1: Ancora buongiorno, bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: verso il vertice europeo, Meloni rilancia su flessibilità e sostegno a Kiev, critica Trump per l'accordo con Putin sul gas, Conte rivendica il no dell'opposizione al riarmo, ex Ilva altre 48 ore di sciopero per i lavoratori, non basta il decreto del governo sulla cassa integrazione, notte tranquilla per il Papa, tessuto canceroso completamente rimosso, fanno sapere i medici. Amaro Champions, il Via Real domina il Napoli, a San Siro festa Bruges, tripletta di tre soldi, il bomber a appetito dall'Italia. Ho parlato con la federazione, vedremo.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Daniela Ubaldi, Laura Carchidi e per lo sport Jenny De Gaetano. Improntato ai temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e illustra alcune proposte.
2: Ho inviato a Bruxelles tre proposte semplici per facilitare e liberare gli investimenti. Corsie prioritarie per i progetti strategici, un vero freno all'eccesso di burocrazia e una riduzione drastica degli obblighi di reporting, soprattutto per le piccole e medie imprese.
1: E ieri alla Camera è stata approvata la risoluzione della maggioranza che autorizza lo scostamento di bilancio. Nella prossima manovra il vice premier Tajani rilancia sulla flessibilità di bilancio, il leader 5 Stelle Conte rivendica invece il no dell'opposizione all'aumento delle spese militari.
3: Ottenuta la flessibilità sul tema dell'energia, abbiamo detto 7 miliardi quest'anno e 7 l'anno prossimo, sul settore della sicurezza 7 miliardi quest'anno e 7 miliardi l'anno prossimo, stiamo insistendo per ottenere più flessibilità di fronte a questa impennata dell'inflazione, perché il tema della flessibilità diventa fondamentale per la crescita economica.
4: Stat certifica che i salari sono crollati meno 9% e Meloni cosa fa? Prevede 14 miliardi e mezzo per le armi. Attenzione, noi siamo veramente orgogliosi di aver compattato con le opposizioni il nostro no al riarmo.
1: Nell'intervento di Meloni al Senato, ribadita anche la causa del sostegno all'Ucraina e una critica a Donald Trump sull'accordo con Putin per il ripristino delle importazioni americane di gas russo. Sale intanto il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa, 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca. E sono 600.000 le persone lasciate senza elettricità nella capitale ucraina, danneggiati 26 impianti energetici e 4 del settore del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti annunciata da Trump. Kiev denuncia inoltre che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. Ora in Italia il giallo di Pietra Catella, nuova fase di indagini sul duplice omicidio di Antonella, di Elsie e la figlia, 15enne, Sara Di Vita. Ieri la prima delle 4 perquisizioni informatiche, la ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise le due donne.
5: Gli agenti della squadra mobile del servizio centrale operativo hanno terminato ieri, dopo circa 5 ore, i controlli all'istituto agrario di Riccia, passando al setaccio una settantina di computer e la ricerca di tracce digitali legate al potente veleno che nel dicembre scorso ha ucciso Antonella Di Jelsi e la figlia quindicenne Sara De Vita a Pietra Catella. Al centro delle indagini alcune ricerche online e conversazioni sulla piattaforma Reddit, nelle quali utenti ancora sconosciuti avrebbero chiesto informazioni sulla ricina e sulla possibilità di individuarla dopo la morte. L'obiettivo degli investigatori è salire l'identità di chi ha effettuato quelle ricerche, 3 le persone sulle quali, al momento, secondo indiscrezioni stampa, si concentrerebbero le attenzioni degli investigatori. Monia, insegnante legata da un rapporto personale a Gianni De Vita, marito e padre delle vittime, il marito della donna, tecnico di laboratorio, e Laura Di Vita, cugina dell'ex sindaco. I 3 non risultano però formalmente indagati per il duplice omicidio. Secondo alcune fonti, gli investigatori ipotizzano che il veleno potesse essere destinato a Gianni De Vita e che moglie e figlia siano state uccise per errore al suo suo posto. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni in altri 3 istituti scolastici del Molise. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
1: Prosegue a oltranza la protesta dei lavoratori ex Ilva, che hanno proclamato altre 48 ore di sciopero, nonostante una prima risposta del governo. In Consiglio dei Ministri varato ieri un decreto che include la cassa integrazione fino a giugno prossimo, esoneri contributivi per il reimpiego, il mantenimento in preriscaldo dello stabilimento di Taranto per scongiurarne lo spegnimento definitivo in attesa della pronuncia della Cassazione in materia attesa il 20 ottobre, blocchi stradali anche presso la raffineria Eni in Puglia, a rischio anche il traffico aereo negli scali di Bari e Brindisi, consentito il passaggio delle autocisterne per il rifornimento di bus pubblici. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata 1 ora e mezza senza complicanze, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Al via nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi lunedì scorso a 93 anni. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio, infine, dopo 2 gare di Champions restano ancora senza punti Napoli e Inter. Villarreal, i partenopei in vantaggio 1-0, sono stati sconfitti 3-1 a San Siro, in nerazzurri a lezione del Bruges, che vince 4-3 trascinato dalla tripletta di quel Nicolò Tressoldi che piace a Roberto Mancini e a Klopp. Ma ascoltiamo il bomber italo-tedesco.
6: Ho parlato con la gente con cui dovevo parlare, ho parlato con Klopp, ho parlato con mister Mancini, ho parlato con la federazione tedesca, con la federazione italiana, e ho spiegato un po' come la vedo io, loro hanno capito, quindi vediamo, mi diverto qua, mi diverto anche con l'Under 21 tedesca, cioè abbiamo un europeo che vogliamo vincere, mio papà l'europeo Under 21 con l'Italia, quindi è un obiettivo che ho, un obiettivo che, un trofeo che vorrei vincere. È stata una serata pazzesca, io ho sognato tante volte una serata così, però di fare 3 gol, di vincere qua a San Siro è un qualcosa di indescrivibile, con tutta la mia famiglia qua, tutti i miei amici, è fantastico.
1: E stasera tocca Roma e Como, entrambe le 21 all'Olimpico contro il Real dell'ex Mourinho, e a Rotterdam opposto il Feyenoord. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
8: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, sono Albi Est, DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
11: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
12: Music Fantasy.
11: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
7: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
11: Walter Filardi,
7: Albi S,
10: Matteo Rossi
12: di House Music,
11: Michael Flower.
9: Vi aspetto, ciao,
11: vi aspetto,
10: vi aspetto,
8: vi aspetto, hasta luego mi gente.
7: Da Walter Filardi è tutto, ciao.
12: Music Fantasy.

0: Sono le 14.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
2: Starter di puntata, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione 7va.fm, tra le altre radio c'è anche la vostra antenna del cuore. E allora eccoci qua, subito pronti per la new entry di

che mette in campo tutta la sua versatilità, continua l'esplorazione di ogni sfaccettatura del pop per lei. Ma con questi suoni siamo già in zona 22, sono tornati

in avanzamento di 2 gradini. Al numero 10 è confermata la posizione dagli Smoking Snakes con questa Look in Your Eyes.

Ricordo i demoni sotto la stazione, la gente che vendeva ciglie e sonno. Ho comprato una chiave d'acciaio, ma non c'era nessuna porta, solo un buco nero. La madre alle maniche sanno.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ, va ora.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: lavorare in radio.
1: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: You are listening to Funky Play Music Selection on Funky Disco Radio and Radio Contact Italy. Disco ora
1: musica. Il disco ora musica della settimana è Dillo alla Luna di Sorriso.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi.
2: Sono le 17. Adios, Walter.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, luce verde per Next Generation, che ha tra l'altro tutta quanta una sua gamma cromatica particolare. Anche qui le finestre, i V-meter delle nostre apparecchiature cambiano la sembianza delle sfumature, ma questo non conta perché a noi interessa il suono.

Answer in zona 23, la più alta new entry della settimana, è firmata da Novel Lane al 20, un nuovo ingresso di 7 giorni fa che dalla posizione 24 si porta in 20esima piazza. Allora, Amber Rose con questa sua sensualissima Silver Frame.

Posizione numero 8 più 2 sul rullino di marcia della decima piazza dove era 7 giorni fa. Si cambia ancora, ovviamente si va in quinta dove incontriamo le note numero 1 della scorsa settimana. E allora Coffee Halo arriva a Brenda James, Next G.

0: from 7BA.FM/OutToRadio. All go day. From 7BA.FM/OutToRadio.
1: Eccoci all'orario fissato anche sulla vostra emittente per un collegamento con la redazione di 7va.fm. Altro ghiotto appuntamento con un'altra puntata che davvero si preannuncia come interessante. Parleremo di musica di un'Italia particolare, perché sapete che ogni regione ha il suo modo di esprimersi, no? Nel dialetto, sapete come è stata formata l'Italia, però diciamo ci sono delle regioni più fortunate, che ne so, come quella del Veneto o quella della Campania, dove la lingua più che un dialetto è un vero e proprio idioma a parte. Andiamo questa volta nel sud, nella capitale del sud, si potrebbe senz'altro dire, una delle più belle città del mondo, perché andiamo a Napoli, perché dovrebbe essere già collegato con noi Odla Bob.
2: Ciao a tutti, grazie per avermi invitato a questa bella trasmissione che parla di arte, di cultura e di musica.
1: Eh beh, insomma, davvero sei il personaggio giusto, perché a volte si definisce sottocultura, invece io dico che è una cultura di profondità, perché vai ad appoggiare le radici e nell'essere partenopeo, ma proprio davvero partenopeo, sei aperto alle varie mescolanze che da sempre vanno a caratterizzare e a incidere sulla vostra bella cultura. Tra l'altro, Odla Bob, nessuno va al comune e così battezza il suo proprio figlio, ma com'è che è nato e cosa significa di preciso questo nome d'arte?
2: Ah, in realtà questo è un nome d'arte che deriva dal mio nome anagrafico, Aldo. Facendo il contrario delle lettere esce fuori Odla. Con l'accostamento di Bob, che è uno dei più grandi leggendari della musica reggae, Bob Marley degli anni 80, che ancora oggi, quindi, attraverso la sua arte con i figli e quant'altro, diffonde ancora il suo messaggio di aggregazione sociale, di pace e di libertà. Da qui è derivato il mio nome d'arte, quindi da un genere giamaicano, rhythm and blues, e dal mio nome anagrafico Aldo, facendolo pronunciare al contrario, Odla, quindi Odla Bob, e questo è il mio nome d'arte, l'alias, insomma.
1: Avendo ascoltato qualcosa della sua produzione, sicuramente Bob, avevo capito che si riferiva sicuramente al grande Marley, il leggendario, no? Senz'altro il principale esponente della musica reggae. Fatto bene a ricordare l'operato dei molteplici figli che continuano sulla sua strada, perché ricordiamolo, come del resto hai già fatto tu, oltre che essere ottima musica da ascoltare, piacevole da interpretare col linguaggio del corpo e tutto quanto il resto, è soprattutto una musica che è messaggio di pace in questo momento in cui ce n'è bisogno. Certo, continuare ad ascoltare il reggae. A Odla non c'era arrivato che Aldo letto al contrario. Tra l'altro c'è proprio un pezzo che abbiamo nel mirino che è proprio di matrice assolutamente reggae, e diciamo che è il caso di ascoltarlo. Che ne pensi? Vuoi annunciarlo tu?
2: Sì, dai, facciamolo ascoltare un po' a tutti, che la musica reggae è sempre una musica di energia positiva, di messaggi positivi, che fa riflettere sul senso della vita, ma fa anche, diciamo, divertire e ballare un po', perché è un ritmo di allegria e di solarità, e quindi un ritmo che ci prende a ballare e stare bene insieme.
1: E allora
2: diciamo il mio brano. Sì,
1: sì, vai, annuncialo.
2: More Freedom. Allora parliamo di un brano che annuncia il rispetto e la libertà tra tutte le persone nel mondo, quindi la convivenza pacifica, lo scambio culturale, il rispetto delle persone che ovviamente soffrono, quindi rispetto per le persone che hanno dei problemi mentali, dei problemi fisici. Ho scritto questa canzone proprio per far capire alle persone che le diversità sono delle ottime armi per poter tirare fuori la propria arte che ogni persona ha dentro. Abbiamo degli esempi mondiali di persone che con problematiche che sono diventati dei grandi artisti, Ray Charles, il grande pittore Van Gogh, insomma, e tanti altri che in questo momento non mi vengono in mente, però penso che siano dei vantaggi anche a volte avere delle piccole problematiche. E l'arte viene, come diceva anche il grande De André, dalle tami nascono i fiori, quindi si può capire bene che affondando le radici, le profondità della terra, si può tirare fuori il meglio di sé. Ogni persona deve attraverso il rispetto proprio per la vita e il rispetto delle persone, del prossimo. Questo è un messaggio, diciamo, di spiritualità.
1: E allora è proprio sempre vero, è proprio vero che l'arte viene in soccorso di molte cose. Abbiamo incuriosito decisamente abbastanza. Allora ascoltiamo questa Respect Brother in

0: forza, più libertà.
1: E beh, tutti quanti qua in studio a portare il ritmo del reg, perché di solito è proprio inevitabile, è un ritmo che trascina. Poi tra l'altro questa interpretazione ben cucinata con questi ingredienti al posto giusto, in una chiave partenopea, e qui voglio arrivare perché insomma anche e soprattutto con Pino Daniele si è iniziata a percorrere una strada con il mescolare varie lingue, in particolare appunto l'italiano che compare un po' però con il dialetto napoletano, la lingua partenopea, insisto col dire così perché ritengo sia meglio, con anche l'inglese che è a volte inevitabile se si vuole arrivare a un più vasto numero di orecchie all'ascolto. E quindi adesso un pezzo che forse da una parte è ancora più bello perché va a essere così un messaggio che richiama un po' le radici della nostra Italia, no? Che ha questa forma particolare, una penisola che naturalmente deve essere unita in una sola nazione. La nostra moltitudine di culture ci fa primeggiare in diversi campi, però si sa che abbiamo 20 cucine, 20 stili d'arte, 20 addirittura modi di essere cantautori, no? Perché come ti sposti di regione in regione è quasi una confederazione di stati la nostra. Però diciamo dalle radici c'è questa storia qui del regno delle due Sicilie, questa storia città cui tu sei molto legato, diciamolo pure, no?
2: Sì, assolutamente è vero questa cosa. Il nostro passato storico fa parte della nostra cultura, non possiamo negarlo, è inevitabile. Nolendo volendo, comunque noi dobbiamo comunque lottare per le nostre radici identitarie sempre. Posso sempre affermare attraverso la pace e attraverso la cultura, mai con la violenza. Questo è il, diciamo, lo scopo principale per cui la musica ci fa convivere sempre pacificamente. La radice identitaria del Regno di Napoli viene fuori attraverso la musica popolare. La musica popolare di Eugenio Bennato, di Carlo D'Angiò, che sono stati i primi a diffondere la cultura identitaria attraverso la musica. Attualmente ne sono svariati gruppi che fanno questo genere di musica e quindi io ho attinto un po' di cultura identitaria proprio perché in un periodo della mia vita ho ascoltato il grande Eugenio Bennato, il grande Carlo D'Angiò, Peppe Barra, Concetta Barra e quindi tutta la NCCP che negli anni 70 ha fatto la storia della musica popolare. Tra l'altro a Napoli ci sono state le prime esperienze di registrazione già a fine 800, quindi come ben dicevi tu Napoli era stata la capitale non solo del sud ma anche della musica. Già in nord Europa, in Francia, nell'800 già venivano a Napoli a fare esperienze di musica grandissimi artisti, pittori, cantanti. Quindi la radice identitaria del sud di Napoli è un qualcosa di lungo nella storia ma altrettanto affascinante da scoprire sempre, pieno di risorse artistiche.
1: E beh, che dire, carissimo Odla Bob, sei uno che oltre a suonare, cantare bene, comporre con grande ingegno e ispirazione, sei anche uno che parla. Stiamo andando lunghi nei tempi e quindi però ascoltiamolo, anche perché molti sicuramente la

che tutta la gente era terra mia, a sapesse che sta verità e cagnasse che sta realtà, essere ribellasse, onore, fede, tradizione e verità. Ma prima innanzi chi ci comanda ci avesse aiutato, per far restare tutti i figli nostri e per dire oggi è sempre viva, viva terra nostra, viva!

0: durante il pezzo.
1: Sì, è una ragazzina che figlia di un DJ d'arte che suonava con i 99 Posse e che all'epoca registrava con me nello studio, una ragazzina che si divertiva a fraseggiare su delle canzoni di Michael Jackson.
0: Il tempo però è davvero tirannissimo, ma nessun problema perché torneremo sicuramente a contattarti perché vogliamo sapere tutto di te. Grazie intanto per aver accettato di regalarci questa chicca, questa anteprima. Odla Bob l'abbiamo ascoltato con Sangue Napolitano, anche se poi avevamo già aperto con Respect Brother and Sister. Che dire, Odla, grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: E termina qui ringraziando Odla Bob per il suo intervento, questo numero di Algodei che tornerà domani alla stessa ora. Come sempre l'argomento della prossima puntata è a sorpresa, sapete che tocchiamo vari generi e settori con vari redattori sempre presenti qui in redazione di 7va.fm o collegati con le nostre sedi staccate. La linea torna allo studio di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: State ascoltando Radio RTZ Music Fantasy by Walter Filardi.
1: Gli anni 90, i 19, gli anni 90 hanno fatto la storia.

0: Magic Europa. Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Valdo e Filardi è tutto. Ciao!

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Hanno confessato i minorenni della minicar, hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo a Roma per noia e divertimento. Decorso post-operatorio regolare per il Papa, al Gemelli, si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale maggioranza-opposizione sulle dichiarazioni della Premier in Senato, per la prima volta da Giorgia Meloni critiche a Trump. Il nuovo codice della strada, meno multe ma pugno duro per chi guida senza assicurazione. Dopo il crollo di Inter e Napoli, missione Champions per Roma e Como, all'Olimpico arriva il Real Madrid del grande ex Mourinho, la banda Fabregas assalta il fortino Feyenoord.
1: Giornale Radio News.

0: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessandro Cesilin e Daniele Ubaldi, per lo sport e Gerardo De Vivo. Svolta nelle indagini sulla banda della Minicar, identificati due minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità, dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini.
1: Il sospetto era di una giovane età, ma si tratta davvero di giovanissimi, classe 2009, 2010, 17 e 16 anni. Il più grande, figlio di carabiniere, che guidava la minicar, abita nel quartiere di Monteverde, teatro una decina di giorni fa della catena di aggressioni insensate che hanno preso di mira almeno 6 passanti. L'altro a Testaccio, proprio dove ieri sera i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno localizzato e sequestrato la minicar nera che con ogni probabilità è stata impiegata nei raid. Per l'esattezza in via Ginori, all'angolo con via Volta. A permettere l'identificazione del veicolo sarebbero stati degli adesivi e un LED messi alle strette dai gravi indizi a loro carico. I due hanno ammesso le loro responsabilità nelle aggressioni perpetrate mentre festeggiavano il compleanno di uno di loro. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal PM Ambrogio Cassiani, passano ora all'attenzione della procura dei minorenni. A loro carico la denuncia a piede libero per tentato omicidio. L'imputazione è legata in particolare alla violenta aggressione all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
0: Il Senato ha dato il via libera alle risoluzioni di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Il primo testo è stato approvato con 104 sì, 61 contrari e 4 astenuti, mentre la seconda risoluzione ha incassato 108 voti favorevoli, un contrario e 2 astenuti. Su quest'ultimo documento i gruppi di minoranza hanno scelto di non partecipare al voto, sostenendo che l'atto fosse già assorbito dal primo. E le distinte risoluzioni delle opposizioni non sono state votate. Nel corso del suo intervento a Palazzo Madama, la Presidente del Consiglio ha rivendicato la linea dell'esecutivo attaccando le critiche dell'opposizione. Voi continuate ad accusarci e a fare la morale, ma l'Europa non è più disposta ad ascoltare ricette fallimentari. Noi lavoriamo per l'interesse nazionale. Dura la replica del Partito Democratico con il capogruppo al Senato Francesco Boccia. Tra pochi giorni il governo compirà 4 anni e la verità è che Giorgia Meloni non crede nell'Europa. Per lei l'Unione Europea costituisce soltanto un alibi per giustificare i fallimenti del suo esecutivo. Il decorso post-operatorio del Papa procede in modo regolare, lo comunica una nota diffusa dai medici che hanno in cura il pontefice al Policlinico Gemelli. I valori degli esami eseguiti questa mattina sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il Papa ha svolto fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza. Ha inoltre ripreso una regolare alimentazione. Le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, è quanto denuncia il leader ucraino Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev e Kharkiv e altre regioni ucraine, colpite ancora le centrali elettriche della capitale. 600.000 persone al buio. Sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, avrà un'udienza con il re Carlo III, un incontro con il premier Burnham. Riduzione degli importi delle multe, stretta su chi mette a rischio la sicurezza sulle strade e stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei. Ma sono molte altre le novità del nuovo codice della strada approvato ieri dal Consiglio dei Ministri e in vigore dal 2028.
2: Niente più cartaceo obbligatorio per patenti e libretti di circolazione. Il possesso su digitale verrà verificato dalle forze dell'ordine direttamente in via telematica. Sono le nuove regole del codice della strada approvate ieri in Consiglio dei Ministri. Il testo, elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede anche un arrotondamento al ribasso delle multe. Scendono per esempio i minimi che si attestano a 25-40 euro. Cambiano però anche i tempi. I comuni avranno 45 giorni di tempo e non più 90 per notificare il verbale delle infrazioni accertate da remoto senza contestazione immediata. Al tempo stesso arriva una stretta sulle minicar, pene più severe se vengono truccate, e sull'assicurazione. Per chi circola senza assicurazione scatta il divieto di circolazione a tempo indeterminato. Obbligo di copertura assicurativa italiana per i veicoli con targa straniera che circolano in Italia da più di 30 giorni. Per quanto riguarda le due ruote, i motociclisti potranno utilizzare la corsia di emergenza in autostrada in caso di incidenti o rallentamenti, ma per i rider su bici elettrica scatterà l'obbligo di casco e contrassegno. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
0: Dopo i bagliori della stellina italo-tedesca Tresoldi, giustiziere a San Siro dell'Inter, e il crollo del Napoli in casa del Villarreal, il riscatto Champions delle italiane è affidato a Roma e Como. I giallorossi attendono Mourinho e il Real Madrid, ilariani in trasferta col Feyenoord.
3: Piace a Roberto Mancini, ma anche a Jürgen Klopp. Sceglierà l'Italia o la Germania? Per ora gioca e segna Nicolò Tressoldi, papà calciatore negli anni 90. Con la tripletta rifilata all'Inter, il bomber italo-tedesco che tifa Milan ha trascinato il Bruges al 4-3 di San Siro e ha aperto in casa nerazzurra la riflessione sulla difesa che prende sempre gol e sul portiere Martinez che semina errori. Se l'Inter piange, il Napoli non ride, caduto 3-1 in Spagna col Villarreal, in una gara che pure ha controllato prima di evaporare senza appello. La palla passa a Como e Roma, reduci dallo 0-0 nello scontro diretto di campionato. I giallorossi attendono il Real Madrid guidato dal grande ex José Mourinho, pronto alla calorosa accoglienza dell'Olimpico.
4: Magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
3: Dopo il debutto senza paura, demolito il Lipsia, il Como di Fabregas è atteso alla conferma a Rotterdam, tana del Feyenoord. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette Va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette Va, arma con e già farsa di con DJ Va.

0: indovinavano, ma fini che manco è. Spero di aver indovinato. Comunque, cercando di farcela, possiamo anche riuscendo, facendo, potendo. Vabbè, basta, perché è tempo di ascoltare.
1: Whatever I play to you, you play back to me.
0: Ok, ci siamo. Allora, new entry di Zona 25 tra Mille Chaos.

E beh, insomma, è appena appena bisbigliata così in sottovoce, nessuno urla, niente strilli. Vabbè,

0: L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud. In attenuazione, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Oh, yeah.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Mio Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il chitarrista Monster Mike Welk è considerato un veterano della scena blues internazionale. Welk si è ritirato uno spazio come chitarrista di grande talento e moltissimo richiesto. Ha collaborato con Shemeka Copeland, Ronnie Hill, Daniel Nicole, Johnny Winter e tantissimi altri ancora. Nonostante tutto questo grande giro con musicisti, ha ricevuto anche 4 nomination consecutive ai Blues Music Awards, vincendone uno nel 2019, un Boston Music Award come miglior artista blues contemporaneo. Questa per voi è Jump for Joy, Master Mike Welk, qui a Me and Blues.

un altro chitarrista di grandissimo valore è Mike Zito, che entra nel mondo discografico nel 2008 con l'uscita di Today. L'album gli consente di poter iniziare alcuni tour prevalentemente a livello locale. Il salto di qualità arriva quando incontra Devon Allman e insieme a Cyril Neville formano la Royal Southern Brotherhood, una band che ha catturato l'attenzione di alcuni produttori e ha realizzato anche un paio di dischi. Presence of Lord è un brano di Eric Clapton, scritto a suo tempo insieme all'amico Steve Winwood. Il suo crescendo trascina verso un assolo di chitarra con i fiocchi, così è da ascoltare. Bellissima versione, Mike Zito, qui a Me and Blues.

è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Mentre Walter Trout inizia a suonare la chitarra già da adolescente, ispirato da artisti come B.B. King, Bad Guy e Jimi Hendrix. La sua passione per il blues è immediata e già negli anni 60 inizia ad esibirsi nei locali della costa del New Jersey. Negli anni 70 si trasferisce in California, dove entra a far parte della scena musicale proprio della città. Qui inizia a suonare con diverse band, affinando la sua tecnica e costruendosi una reputazione come chitarrista talentuoso e versatile. Broken dà il titolo a un album e lo ascoltiamo insieme a Better Heart, Walter Trout.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Lei è originaria di Houston, Texas, e come le grandi cantanti ha iniziato a cantare nel coro della Chiesa Battista. Sebbene la musica gospel sia stata la sua prima passione, è nel blues che ha trovato la sua vera ispirazione. Sto parlando di Annika Chambers, è una con una voce che direi che spacca, profondamente invece radicato nel mondo blues rock, il marito Paul Desrariers, un chitarrista dalle grandissime doti. Sia sul palco che nella vita privata, questi due artisti sono legati da una chimica coinvolgente. Good Trouble è un album dal taglio soul and blues rock, nel quale si palesano le loro grandissime qualità. Questa è Walk a Mile in My Shoes. Annika Chambers e Paul Desrariers.

sempre Gianfranco Piria che vi sta parlando con la trasmissione Mean Blues. Il famoso la famosa cantante blues Coco Taylor disse una volta che Nora Jane Brousseau le assomigliava. Aggiunse anche che il suo blues è grezzo e autentico. Nora Jane ha una voce sensuale e potente che rimane impressa nella memoria di chi l'ascolta. Possiede una delle voci più forti del panorama blues contemporaneo. Nora Jane Brousseau porta avanti e mantiene viva la musica delle grandi artisti blues come Howlin' Wolf, Coco Taylor e moltissimi altri ancora. Questa è una canzone che ho scelto per voi che si chiama Another Part of You. Nora Jane Brousseau qui a Mean Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Me and Blues è un programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il titolo della canzone Chicago Kitty fa riferimento a una delle principali linee ferroviarie che attraversano il sud degli Stati Uniti. Nella cultura afroamericana e del primo Novecento, i treni rappresentavano un potente simbolo di libertà e fuga dalle difficili condizioni di vita del sud. La canzone racconta la storia di un uomo che vede la sua donna partire sul treno Kitty, lasciandolo da solo. Il tema del treno è una metafora di separazione e perdita ricorrente nella tradizione blues, e Chicago Kitty si inserisce perfettamente in questo contesto. Scritta a suo tempo da Taj Mahal, questa è la versione di Peter Frampton qui a Me and Blues.

Nel settembre del 2025 B.B. King avrebbe compiuto 100 anni. Joe Bonamassa ne festeggia il compleanno virtuale con un progetto articolato in 32 brani, proposto sotto forma di doppio CD, pubblicato dalla sua casa discografica insieme al collega Joe Smith. B.B. King Blues Summit è il giusto riconoscimento verso uno dei musicisti blues che più di tutti è stato il punto di riferimento a cui molti devono essere devoti. Blues Summit è il giusto riconoscimento per B.B. King. Qui per voi Joe Bonamassa e i suoi amici a Me and Blues.

sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Marcus King è uno dei più fulgidi talenti della scena blues proveniente dalla Carolina del Sud. Dopo i fasti del capolavoro Youngblood uscito nel 2022, ha purtroppo dovuto fare i conti con la depressione, ma grazie a Rick Rubin sembra che almeno per un po' sia riuscito a allontanare i demoni che lo tormentavano da tempo. Il famoso produttore discografico statunitense è stato importantissimo per la creazione di questo ennesimo capolavoro. Per voi Marcus King, Marcus King Band con The Leon qui a Me and Blues.

0: sono le 21.
1: Ben ritrovati amici, sta per partire un nuovo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che oggi parte con un grande classico del passato. Arrivano i Dire Straits.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

Il riff della chitarra è inconfondibile, no? Sicuramente l'avete riconosciuto, Money for Nothing dei Dire Straits 1985, è il più grande successo commerciale dei Dire Straits, tratto dall'album Brothers in Arms e anche il disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi, singolo che è nato da un'osservazione di Mark Knopfler in un negozio di elettrodomestici. La canzone critica l'etica del lavoro e gli eccessi delle rockstar, e in questo singolo, in questo disco, c'è anche la partecipazione di Sting nel celebre intro e nei cori. Non so se lo avete mai notato, ve lo dico io. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui ancora una volta sulla nostra radio a passeggiare nella musica rock e pop rock che più ci piace, senza troppi fronzoli, senza insomma troppe magie. Ci piace ascoltare della buona musica rock e pop rock, 50 minuti a nostra disposizione, giù di lì più o meno, giù di lì, per ascoltare appunto i grandi successi, quelli nuovi, quelli vecchi e le meteore. Vi faccio rimanere negli anni 80 perché purtroppo per voi, per i giovani, gli anni 80 sono mitici e c'è tanta roba da andare a riascoltare. Vi porto un anno avanti rispetto a Money for Nothing 1986.

il synth pop dei Level 42. 1986, dicevo, la musica anni 80 pullula di grandi successi più o meno che poi sono rimasti insomma nella memoria di tutti, ma ci sono alcuni singoli che insomma bisogna per forza ascoltare, come questo Level 42, Lesson in Love, che faceva parte dell'album Running in the Family del 1987. Pensate che questo singolo raggiunse all'epoca, nel lontano 1986, il terzo posto della UK chart. Infatti Level 42 sono una band british. Come state allora? Come sta andando la vostra settimana? Vi è mancato Zona Rock tra gli appuntamenti della nostra radio? Come faccio sempre in avvio, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi: la WhatsApp line 347 51 54 690 per i vostri messaggini, il sito internet della nostra radio e anche il sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net, i social della nostra radio e i social di Zona Rock. Ce ne sta uno solo, siamo un po' retro, non siamo al passo con i social, usiamo Instagram per postare un po' le copertine degli album che andiamo ad ascoltare su Zona Rock. Bisogna cercare su IG Free Zona Rock e poi le applicazioni della nostra radio e anche l'infotainment nelle nuove automobili per cercare la nostra radio se siete fuori dal nostro bel paese. Andiamo avanti con la musica, perché adesso balliamo, perché dovete sapere che nella musica rock e pop rock si può anche ballare, si ballava, si continua a ballare. Su Zona Rock è il momento dei Talking Heads.

il nuovo che avanza su Zona Rock, Sombra. Devo dire che negli ultimi 2-3 singoli Sombra ha fatto bene, promette bene, a noi di Zona Rock piace tanto. Come faccio spesso, anzi come faccio sempre tra una canzone e l'altra, vado sempre a cercare qualche notizia un po' curiosa da condividere con voi, e sentite un po' cosa ho trovato su questo sito che parla un po' di curiosità frivole. Le patatine rubate dal piatto di un altro sono più buone, lo dice la scienza. Non è solo una vostra impressione, rubare una patatina dal piatto di un amico la rende magicamente più saporita. Uno studio ha dimostrato che il cibo sottratto furtivamente viene percepito come più buono, pensate, dal 39,3% rispetto a quello ordinato regolarmente. Il segreto dove sta? Nel brivido del proibito. L'eccitazione psicologica e il fattore rischio ingannano il cervello, facendo sembrare lo spuntino rubato più croccante, salato e soddisfacente. In pratica, l'esperienza del furto trasforma il cibo identico a un altro in un piacere sensoriale superiore. Questo spiega perché gli amici che dicono sempre di essere a dieta invece finiscono per allungare la mano verso il nostro piatto o il vostro piatto. Non è solo fame, è una ricerca istintiva di adrenalina che rende quel boccone unico e irresistibile. Adesso ditemi la verità, quanti di voi o quanti dei vostri amici allungano la mano magari quando siete al McDonald's per prendere una patatina, o se magari lo fate anche voi di allungare la manina e prendere un bocconcino da un vostro amico? Fatecelo sapere perché sono curioso. 347 51 54 690.

0: American Girls di Erwin Styles, ancora anche questo, no? Il nuovo che avanza, ma che insomma rispetto a Sombre già è in carriera più avanti. Andiamo a leggere qualche messaggino che riguardano un po' le patatine rubate, perché si firma Turiddu, quindi presumo che sia del sud. Turiddu significa salvatore, certo non lo paghi. Lidia risponde al nostro quesito: sì, lo faccio anch'io con la mia migliore amica. Claudio, vuoi mettere la faccia che fanno quando li rubi le patatine? Io devo dire che lo faccio anch'io, ma non sapevo che era una cosa un po' psicologica, che insomma le patatine rubate sanno meglio di quelle che acquisti. Comunque lo faccio anch'io, credo che lo facciamo un po' tutti. Prima della pausa che ci porta alla Tri-Sequence, esco ancora una volta la macchina del tempo e vi porto al 1984, ancora una volta nei mitici anni 80. Sentite un po' che roba.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock.

0: Dopo aver appreso che i bocconcini rubati all'amico, alla fidanzata, alla moglie sono più buoni di quelli che compriamo, giù con la Trisequence. I tre grandi successi uno dopo l'altro, quest'oggi si va tutto sul Made in Italy.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però non stanno.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, del resto.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Mazzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: Le patatine sono più buone se sono rubate? Lo dice Clara. La macchina del tempo di Zona Rock nella Tri-Sequence funziona e funziona molto bene. Come vi dicevo inizio, Tri-Sequence è tutto dedicato quest'oggi al Made in Italy. Viaggio in 30 anni di musica, dal 1981 con Vasco Rossi fino arrivare al 2005 con Ligabue, per passare dal 1990 con Elite FIBA con Modit. Vi ricordo sempre che se volete potete partecipare alla stesura della Tri-Sequence di Zona Rock scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: altre volte che questo singolo Man in Me di Benson Boone lo riascolterei con repeat decine e decine di volte. Un lavoro che a noi di Zona Rock piace tanto. Vuoi mettere le patatine rubate non una volta ma più di una volta, no? Perché infastidiscono chi le ha acquistate. Comunque il sondaggio di oggi ci ha portato a determinare che appunto le patatine rubate sono più gustose, e lo facciamo tutti, dai, lo possiamo ammettere, lo facciamo tutti. Benson Boone ci ha portato alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, cari amici miei, sulla nostra radio. Ci siamo fatti questa passeggiatina nella musica rock e pop rock come si fa ogni settimana da queste parti. Ultime raccomandazioni di fine Zona Rock, ovvero andare a visitare il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché all'interno ci trovate il bottoncino con il podcast, se magari foste arrivati in ritardo a questo ultimo appuntamento di Zona Rock. Andate sui social della nostra radio a commentare ancora sulle patatine, aggiungete Zona Rock sul vostro IG, perché vi potrebbe ritornare utile se magari volete sapere un po' qualche inedito, qualche meteora che pubblichiamo come copertina su IG, vi potrebbe tornare utile. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima settimana, e rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock.

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
2: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. RAM 7 va su 5 sullo starter di puntata. E allora il classico, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci. Puntata particolare perché ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, stavamo attendendo il lancio di questa edizione straordinaria, è proprio il caso di dire, una realizzazione particolarissima, curata nel dettaglio come di solito siamo abituati nell'essere viziati dalle produzioni davvero eccelse, di cui si parla davvero un gran bene anche e soprattutto oltre oceano. Sapete che è un personaggio che va molto molto forte nell'America Latina e sto parlando di Francis Salina, che ha tirato fuori una nuova versione di una classicissima. E allora new entry di zona 24, Francis Salina, da ascoltare tutta quanta d'un fiato.

luoghi precisi, soprattutto senza tempo, quelli che sono i momenti, quelle che sono le super sensazioni che solo Francis Salina sa regalarci. Posizione 24 per questa versione davvero sopraffina di un classico come Dez Amore. Continua la musica in lingua italiana perché arriva il tenore pop Gianfranco Franzoso. Questa è Le leggi dell'amore.

tutta l'intensità di Gianfranco Franzoso in questa Le leggi dell'amore, zona 21. Intanto ci spostiamo in posizione 18, confermata la casella da

sentita. Attenzione, un altro microfono al femminile, decisamente diverso. Riattraversiamo l'oceano, andiamo nei mari del nord, perché lei è Isabel, arriva dalla Norvegia. È più conosciuta semplicemente come Issa. Fire and Ice contiene questa Paid Price.

far visita ai loro fan attraverso tutta quanta la penisola. E allora questi sono i Giorni Infiniti, in attivo di Tre Livelli al 6.

niente che ti devo dire, che stai sempre sopra questo cellulare. Facebook e TikTok lavano il cervello, ti fanno stordire. L'aria non è più la stessa, massa di schifezza, non puoi respirare. Guardi la televisione, ti tira l'ormone, sesso, sangue, amore.

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.
2: Radio RTZ presenta Music Fantasy.
3: La musica mixata a Radio RTZ.
1: State ascoltando Music Fantasy.
3: Gira i dischi per voi
4: Deep e Progressive House Mix by Matteo Rossi.

0: Radio RTZ, dopo tanti anni, la supremazia continua.
1: Deep e Progressive House Mix, by Matteo Rossi.